sì che vive. La discoteca, il pubblico xeroniano, la sua piccola peggiore.